0: Radio Easy Rock.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
3: Tre flaconi di detersivo liquido Ace a 6,90 euro. E prosciutto cotto Rovagnati, due confezioni a 2,69 euro.
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
6: Stai cercando un'auto usata?
7: Sì, ma voglio un vero affare.
6: Allora ascolta bene. Da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
7: Rottamazione sull'usato? Wow!
6: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
7: Allora conviene davvero!
6: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
8: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
9: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
10: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
9: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
10: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
9: Ma fino al 16 maggio.
10: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
11: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 maggio.
12: Da Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice. Info su campellomotors.it.
13: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
14: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
15: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
14: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
16: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
17: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
18: Aluboma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
19: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
20: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
19: A Barbarano, a Lonigo e su caseificio Barbarano.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
4: Sono più furbi, sono più svegli, i clienti della Brix. Spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
5: 3 flaconi di detersivo liquido ACE a 6,90 euro. E prosciutto cotto bagnati, 2 confezioni a 2,69 euro.
6: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
7: Tipico, non convenzionale, diverso. Nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste, nasce una nuova idea di cucina. Spice, il ristorante di Zinzendorf. Il meglio del territorio, rivisitato con creatività. Prenota su spice.it.
8: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
9: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
8: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
9: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
8: Ma fino al 16 maggio.
9: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
10: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it. Media Partner. Radio Easy Rock.
11: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofolo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
12: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
13: Alubomat, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomat.si.
14: Ecco, è successo. E ora che si fa?
15: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
13: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
16: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
13: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors a Mestre, Mirano e Monselice.
17: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

13:25 minuti di questo piovoso giovedì 14 maggio, ma ci sono i Led Zeppelin con Rebel On e tutto cambia, c'è quasi, guarda, c'è quasi il sole fuori. Invece volevo proprio parlarvi di un momento di incazzatura, perché l'ha definita proprio così, di Dave Grohl dei Foo Fighters, e l'ha spiegato proprio in questi giorni, visto che il nuovo album, il loro 12° album Your Favorite Toy, è uscito proprio da poco, il 24 di aprile. Lui ha svelato che non doveva intitolarsi così, ma doveva intitolarsi For Good. Ha anche detto Dave Grohl che in pratica For Good gli era venuto in mente come possibile titolo dell'album, perché secondo lui racchiudeva perfettamente il senso dell'intero disco. Poi ha detto: quando stavo per definire questa cosa con la band, porca miseria, non mi è mica uscito il film Wicked for Good e non ho più potuto, perché andavamo in conflitto di interessi. Wicked è un film, un adattamento cinematografico di un musical di Broadway, ed è il film diviso in due parti, ha avuto un enorme successo, ha vinto 2 premi Oscar, un Golden Globe, insomma film che veramente a livello mondiale ha avuto un successo pazzesco. Quindi giustamente Dave Grohl ha detto: e che faccio? Lo chiamo così l'album, anche se avrebbe tutto il significato che noi volevamo dargli? No, vabbè, cambiamo il titolo. Però per questa cosa ha detto che insomma si è incazzato abbastanza. Sono i Foo Fighters a Radio Easy Rock.

Appuntamento live qui in Italia con i Queens of Stone Age il 6 luglio agli High Days, dove si esibiscono insieme ad altre band e faranno veramente un happening rock pazzesco. Sapete che da qui alle 14 vi faccio sentire il nuovo singolo di Paul McCartney e Ringo Starr insieme? Una certa emozione, una certa vibrazione nell'aria ci sarà sicuramente, che poi è quello che noi vogliamo fare con la nostra musica qui a Radio Easy Rock, creare proprio quei momenti, no, di emozione. E come al solito ricordo che abbiamo anche un numero per condividere quell'emozione, ed è il 388-893-6699, il numero dove inviare i vostri WhatsApp, video, audio, insomma quello che vi va di condividere con noi. Tom e

0: Special effects.
1: Tommy Smith, che Elton John ha definito un vero talento.
2: Preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
3: 1, 2, 3, 4.
2: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con Ellen Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
4: Radio Easy Rock
5: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Ciao Sara.
7: Ciao! Senti, stasera partita padel.
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Gun in Original 1971 per Bang Gong Get It On. Sentite, io sono emozionata, ma ve lo dico davvero molto sincera, come sono sempre con voi Easy Rocker, perché adoro fare questo lavoro e ci sono dei momenti in cui lo adoro di più, ed è quando posso presentare una canzone che ha una genesi pazzesca alle spalle. Sto parlando del primo duetto in assoluto di Paul McCartney e Ringo Starr, duetto che si trova all'interno dell'album solista di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Nello scrivere questa canzone, ha raccontato Paul McCartney, io ho pensato fa le nostre origini, cioè come per molte persone si parte dal niente e ci si costruisce da soli. Dice: Ringo era di Dingle ed è stata dura per lui, veniva praticamente derubato mentre tornava a casa spesso e volentieri, perché lui era uno che lavorava, quindi aveva qualche soldo in tasca, e quindi anche se era pazzesco, però per noi quel quartiere, quella zona era casa. E io ho scritto questa canzone partendo proprio dall'idea che volevo raccontare, insomma, le nostre origini e quelle di Ringo. In realtà Ringo doveva suonare un po' la batteria e cantare un paio di strofe, poi Paul McCartney ci ha ripensato e ha detto: no, senti, vuoi cantarla tutta? Perché no? E quindi Ringo l'ha cantata completamente. E poi ha detto Paul McCartney che oltre ad esserci loro due ci volevano anche delle ragazze, e hanno chiamato due amiche, ovvero Chrissy Hynde dei Pretenders e Charlene Spiteri, voce che io adoro, quella dei Texas, lei è la cantante dei Texas. Ebbene, ha detto: d'altra parte sono amiche, figurati se dicevano di no. Risultato è questo: Home to Us. Paul McCartney e Ringo Starr, ce li ascoltiamo con molto affetto qui a Radio Easy Rock.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
4: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
5: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
4: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
5: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa, con gli imperdibili del weekend.
11: Dal 14 al 17 maggio, mirtilli freschi in secchiello da 500 grammi, al prezzo imperdibile di 2,99€. Wurstel Wudiaia classico, doppio formato da 300 grammi per 2, al prezzo imperdibile di 1,99€.
12: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Tipico? Non convenzionale? Diverso? Nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste, nasce una nuova idea di cucina. Spice, il ristorante di Zinzendorf. Il meglio del territorio, rivisitato con creatività. Prenota su spice.it.
14: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa. Puntiamo in alto.
15: Motori accesi. SMP F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
16: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofolo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
17: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
18: Il grande spettacolo del Giro d'Italia arriva a Piancavallo il 30 maggio. L'8 maggio prenota il tuo posto auto e vivi dal vivo l'arrivo della tappa. Scalate epiche, campioni in maglia rosa, emozioni uniche. Dalle 9 alle 23 corri su turismofvg.it. Giro d'Italia a Piancavallo, il tuo posto ti aspetta. Click Day 8 maggio, prenota ora.
19: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
20: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
19: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
20: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
19: Ma fino al 16 maggio.
20: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
21: Stai cercando un'auto usata?
22: Sì, ma voglio un vero affare.
21: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
22: Rottamazione sull'usato? Wow!
21: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
22: Allora conviene davvero!
21: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
23: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
24: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Che la voce fosse giovane, qui si sente, cioè un Bob Dylan del 69, veramente giovane giovane. Adesso è un po' cambiata nella timbrica, ma è Bob Dylan. Noi ci salutiamo, cari Easy Rocker, appuntamento per quanto mi riguarda domani, sempre a mezzogiorno, per un paio di ore insieme. Da Domi Grande passate una bella giornata ascoltandoci Mumford & Sons con Chris Stapleton. Ciao!
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Amici di Radio Easy Rock, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Continua questo periodo molto variabile e instabile per diverse zone dell'Italia, anche per le regioni di nord-est, dove nelle prossime ore il cielo si manterrà molto nuvoloso, altre piogge, altri acquazzoni, non si esclude anche qualche temporale di forte intensità. E domani situazione analoga, dopo una partenza tutto sommato discreta, torneranno nuove piogge, nuovi temporali, insisteranno poi fino alla prima parte di sabato. Da domenica situazione finalmente più tranquilla, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.
3: There she was, just a woman.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Tipico, non convenzionale, diverso. Nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste, nasce una nuova idea di cucina. Spice, il ristorante di Zinzendorf. Il meglio del territorio, rivisitato con creatività. Prenota su spice.it.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: Stai cercando un'auto usata?
5: Sì, ma voglio un vero affare.
4: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
5: Rottamazione sull'usato? Wow!
4: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
5: Allora conviene davvero!
4: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
6: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
7: Che giornata, ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony con soda e lime, per favore.
8: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
7: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
9: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale Daria.
7: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
10: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
11: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
10: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
11: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
10: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
12: Ecco, è successo. E ora che si fa?
13: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
14: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro. Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubhoma.si.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 150.

0: Sono Claudia Valentini e ti aspetto ogni domenica dalle 21 alle 23 a bordo del mio taxi. Tra un passeggero e l'altro ti racconterò le storie più belle del rock and roll. Questa è Radio Easy Rock e ogni domenica notte dalle 21 alle 23 diventa Crosstown Traffic Chaos.
1: Radio Easy Rock.
2: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
1: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Stai cercando un'auto usata?
5: Sì, ma voglio un vero affare.
4: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
5: Rottamazione sull'usato, wow!
4: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
5: Allora conviene davvero!
4: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
6: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
11: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 maggio.
13: Da Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice. Info su campellomotors.it.
14: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari, basta poco. Un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
15: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
14: Quest'anno, dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
16: Quest'anno, dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
17: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
18: Ecco, è successo. E ora che si fa?
19: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
20: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
21: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Prix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Prix.
5: Tre flaconi di detersivo liquido ACE a 6,90 euro. Il prosciutto cotto Rovagnati, due confezioni a 2,69 euro.
6: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
7: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
8: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
7: Goppion Caffè, bevilo buono.
9: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.
10: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
11: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
16: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
17: Motori accesi. SMP e F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
18: Il grande spettacolo del Giro d'Italia arriva a Piancavallo il 30 maggio. L'8 maggio prenota il tuo posto auto e vivi dal vivo l'arrivo della tappa. Scalate epiche, campioni in maglia rosa, emozioni uniche. Dalle 9 alle 23 corri su turismofvg.it. Giro d'Italia a Piancavallo, il tuo posto ti aspetta. Click Day 8 maggio, prenota ora.
19: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
20: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
19: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
21: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank, 29 giugno, Blanco. Luglio, Negramaro.
22: Meraviglioso, ma come non ti accorgi.
21: 9 luglio, Francesco Gabbani.
22: È solo una follia.
21: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
23: Easy Rock, the most beautiful music ever.

I Bon Jovi, quelli di It's My Life, qui su Radio Easy Rock in questa Highway to Rock del giovedì alle 17.28, rigorosamente in diretta dal Biker Fest numero 40 a Lignano Sabbia d'Oro. È già partito ormai il tour della band di John Bon Jovi, era felicissimo, l'ha detto più volte in tutte le lingue, di aver superato insomma tutti quei problemi di corde vocali, salute eccetera eccetera. Ha fatto una lunghissima riabilitazione, però mi viene anche da dire ne valeva la pena, visto che insomma è ripartito solamente, ma proprio da una roba piccola, dal Madison Square Garden. Quindi scusa se effettivamente insomma ha combattuto, però ce l'ha fatta davvero. Ci spostiamo a Temple in Arizona, dove ci sono loro, i Maine, nuovo singolo Harvest.

0: Ci guarda con particolare favore, Dirty Honey, When I'm Gone.
1: Radio Easy Rock.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,90 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: qui su Radio Easy Rock alle 17 da 42 minuti. Allora, sono venuti a trovarci al Biker Fest International, perché lo sapete, no? Noi siamo al Biker Fest International, siamo la radio ufficiale, è la 40esima edizione, ci piace un sacco stare qui al Biker Fest International e soprattutto ci piace però quando ci venite a trovare. Quindi sono venute a trovare due ascoltatrici e una volta esistevano gli uomini che, non lo so, dicevano come sei bella, che belli occhi che hai, no, cose così, insomma, solitamente no. Nino Carollo, ragazze, un minuto di silenzio, Nino Carollo ha detto: la vostra anima ormai ci appartiene.
1: Ma sì, adesso mi fai spiegare un attimino, sì. Allora, hai dei volumi innanzitutto, comunque io quando queste due ragazze hanno bussato alla porta, hanno detto: ma so che avete tutti quei bei gadget, avete quelle sacche, io a loro ho chiesto: sì, ma ci ascoltate almeno? Ascoltate la radio? Era praticamente una domanda normale, no? Io ti do ut des. Se io ti do il gadget, giustamente.
0: E che tu... gli ha chiesto: ci ascoltate, non gli ha chiesto do ut des in altri sensi, sono state anche fortunate. Sì.
1: E allora ha detto: sì, quando lavoro purtroppo non posso.
0: Lui è andato lì a mettersi in mezzo, a farsi i cavoli degli altri.
1: E alla fine ho detto: ragazzi, ok, ve la do, però sappiate che la vostra anima ci appartiene.
0: La vostra anima ci appartiene. Quindi non abbiate paura comunque di venire qui al Biker Fest.
1: Troverete Belzebù, sono io.
0: Vi difendo io e la vostra anima appartiene al rock and roll. Noi questo assolutamente lo sappiamo. I Giant Rooks invece appartengono alla Germania. Questo è il loro nuovo singolo, si chiama Want It Back. Wow.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
4: Dal 14 al 17 maggio, Olitalia Fior d'Olio, olio extravergine di oliva estratto a freddo da un litro al prezzo imperdibile di 4,99€. Birra Bavaria Premium, 6 lattine da 500 ml al prezzo imperdibile di 3,59€.
5: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
7: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90€ al chilo.
6: Burro di nostra produzione a soli 12,90€ al chilo.
7: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90€ al chilo. E molte altre offerte.
6: Ma fino al 16 maggio.
7: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
8: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
9: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
8: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
9: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
8: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
10: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbia d'Oro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it. Media Partner. Radio Easy Rock.
11: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tua la strada, tua la scelta.
12: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 maggio.
13: Da Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice. Info su campellomotors.it.
14: Ecco, è successo. E ora che si fa?
15: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
13: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
16: Stai cercando un'auto usata?
15: Sì, ma voglio un vero affare.
16: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
15: Rottamazione sull'usato, wow!
16: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
15: Allora conviene davvero!
16: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
13: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
17: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
18: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofolo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
19: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
20: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Easy Rock News.
3: Tragedia alle Maldive, 5 turisti italiani che risultavano dispersi dopo essersi tuffati da un safari boat durante un'escursione sono stati trovati morti. A confermarlo la polizia locale e anche la Farnesina. Ancora non è stata accertata la causa del decesso e la polizia sta continuando le indagini sul caso. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo americano che eventuali passi falsi su Taiwan potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Arrivano le prime condanne per l'incendio appiccato la notte del 12 settembre 2024 in uno showroom cinese a Milano, costato la vita a 3 ragazzi cinesi tra i 17 e i 24 anni. 30 anni di reclusione, la decisione della Corte d'Assise ai due giovani ritenuti mandanti e a 21 anni il 27enne olandese indicato come l'esecutore materiale del rogo. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Waiting for that man, qui su Radio Easy Rock alle 18 da 9 minuti, proprio con loro abbiamo inaugurato la terza ora della nostra Highway to Rock in diretta dal Biker Fest International numero 40 di Lignano Sabbiadoro. Mi ha sempre colpito il racconto di Tom Petty, che ha detto: io quando ero piccolo non avevo questo grande interesse per la chitarra e il rock and roll, e tutto è durato fin quando mio papà non mi ha portato a vedere Elvis Presley. Da lì in poi le cose sono andate diversamente. Ce l'ascoltiamo, Love is a Long Road.

0: mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Prix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Prix.
6: Tre flaconi di detersivo liquido ACE a 6,90 euro. Il prosciutto cotto bagnati, due confezioni a 2,69 euro.
7: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
8: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.
9: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
10: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. Tre anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
15: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubhoma.si.
16: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
17: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
16: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
18: Che giornata, ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony con soda e lime, per favore.
19: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
18: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
19: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale Daria.
18: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
20: Il grande spettacolo del Giro d'Italia arriva a Piancavallo il 30 maggio. L'8 maggio prenota il tuo posto auto e vivi dal vivo l'arrivo della tappa. Scalate epiche, campioni in maglia rosa, emozioni uniche. Dalle 9 alle 23 corri su turismofvg.it. Giro d'Italia a Piancavallo, il tuo posto ti aspetta. Click Day 8 maggio, prenota ora.
21: Stai cercando un'auto usata?
22: Sì, ma voglio un vero affare.
21: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
22: Rottamazione sull'usato, wow!
21: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
22: Allora conviene davvero!
21: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
23: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, traffico in ulteriore intensificazione sulla A4 Brescia-Padova. Segnaliamo verso Venezia rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda e tra Somma Campagna e Verona Sud. Mentre verso Milano rallentamenti con code tra Verona Est e la A22. Sulla A4 Venezia-Padova si rallenta a causa lavori in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre, mentre su quest'ultima per traffico intenso si viaggia a rilento verso Milano tra Castellana e Marghera e in colonna verso Trieste tra Terraglio e la A27. Infine sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero segnaliamo lunghe code per traffico intenso verso l'Austria tra Nogarole Rocca e Verona Nord. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up.

sono gli Stone Temple Pilots, questa era Plush, era il 1992, voi siete su Radio Easy Rock in diretta dal Biker Fest International numero 40. Il cielo non sopra Berlino ma sopra Lignano Sabbiadoro non promette niente di buono, ma sapete che c'è? Secondo me questa edizione numero 40 del Biker Fest è solo per puri e per duri, molto rock and roll, come il ritorno degli Evanescence, nuovo singolo Who Will You Follow?

0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con LR Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Stai cercando un'auto usata?
1: Sì, ma voglio un vero affare.
0: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
1: Rottamazione sull'usato, wow!
0: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
1: Allora conviene davvero!
0: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
2: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: È iniziato l'incontro, sgancio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spachi e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri!
5: Solo fino al 20 maggio, formaggio Piave Mezzano DOP a solo 1 euro al letto, trancio di lonza di suino a solo 5,99 euro al chilo. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spachi e SuperV, abbiamo a cuore la tua spesa!
6: Tipico, non convenzionale, diverso. Nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste, nasce una nuova idea di cucina. Spice, il ristorante di Zinzendorf. Il meglio del territorio, rivisitato con creatività. Prenota su spice.it.
7: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
8: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
9: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
8: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
9: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
8: Ma fino al 16 maggio.
9: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
10: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest, 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it, media partner, Radio Easy Rock.
11: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubhoma.si.
12: Che giornata, ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony con soda e lime, per favore.
13: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
12: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
13: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale d'Aria.
12: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
14: Quest'anno, dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
15: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
16: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
17: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEG 10,96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 maggio.
18: Da Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice. Info su campellomotors.com.

0: Special effects.
1: Dalle strade di una città che non dorme mai, ecco il nostro taxi del rock and roll. Io sono Claudia Valentini e voi state ascoltando Crosstown Traffic Chaos. Nessuna destinazione, solo deviazioni. Il cielo è nero, l'asfalto bello lucido. Stanotte promette guai. Io sono Claudia Valentini e questo è Crosstown Traffic Chaos. Benvenuti nel tax più rock and roll della notte.

Si è accesa una spia arancione. Cosa diceva il mio ex sulle spie del cruscotto? Gialle, tutto ok. Arancione, insomma. Rosse, sei fottuta. Aia, sento puzza di bruciato.

Il Duca Bianco, David Bowie, ha girato parecchio il mondo, e non solo per diletto o per lavoro. A volte si è trattato di una stringente necessità. Prendi quella volta in Svizzera, per esempio. Il Duca Bianco prende casa lì per sfuggire al fisco e magari con l'occasione per far dimenticare qualche problemuccio così che aveva avuto con gli agenti dell'antidroga. Il caso vuole che il suo vicino di casa sia Bond, James Bond, vabbè, Roger Moore. Dopo qualche giorno, Roger Bond Occhi di Ghiaccio bussa alla porta di Bowie e si autoinvita in casa. Bowie gli offre da bere, iniziano a chiacchierare, lo fanno per ore, soprattutto Roger. Parla tantissimo, racconta dei film, delle peripezie, delle donne, tanta roba, insomma. Il giorno dopo, ancora una volta, alla porta c'è Bond, James Bond. Bowie apre, offre da bere, sta lì ad ascoltare, fa sfogare Roger Bond, gli racconta ancora una volta le stesse cose e basta. E il terzo giorno, toc toc, chi è? Sono Bond, James Bond. Quindi lui lo fa entrare, ancora una volta Roger Bond racconta praticamente sempre le stesse cose e via così. Dopo 7 giorni senza nemmeno una giornata canonica di riposo, di pausa, di sospensione, insomma quello che è, Roger nuovamente bussa alla porta di Bowie. Lui finge di non essere in casa, si nasconde sotto il divano, non fa nemmeno mezzo rumore e aspetta che l'altro se ne vada. La sera stessa il Duca Bianco sguscia fuori senza farsi scoprire e il giorno dopo mette in vendita la casa. Pare che abbia detto, fatemi pensare, ah sì ecco, stare vicino a James Bond è bello ma non ci abiterei.

0: Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Succedono cose strane a Hollywood. Prendi quella volta, sì, quel 3 luglio del 1983. Lì a Hollywood c'erano i Red Hot Chili Peppers. Era previsto un loro concerto in un localaccio, uno strip club, un po' squallido, a dire il vero. Però al tempo funzionava piuttosto bene. Si chiamava Kit Kat Club. Loro erano pronti, pronti a dare il meglio di sé. Erano in camerino e Flea la butta lì. Secondo me, ragazzi, non per dire, però in uno strip club si suona nudi. Anthony piglia la palla al balzo. Giusto, nudi. Tanto, voglio dire, i Red Hot sono belli palestrati, muscolosi, insomma, non c'hanno niente da nascondere. Oddio, magari qualcosina, anche sì. Da un angolino sbuca fuori Anthony Kiedis. È nudo come mamma l'ha fatto, con un piccolo particolare. Ha un calzino infilato lì dove non batte il sole. L'idea piace subito a tutti e i Red Hot Chili Peppers si presentano sul palco completamente nudi, ma con dei calzini. No, non ai piedi. Per un po' l'esibizione con il calzino diventa il loro marchio di fabbrica. Poi capiscono che è meglio passare oltre e così fanno. Rimangono comunque un bel vedere, anche con i calzini ai piedi.

0: e piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Cross Town Traffic Chaos.

Ha in mano una boccetta. Sembra un profumo. Sale e inizia a spruzzare ovunque. Oh no, no, no, amico, fermiamoci. Meglio se scendi e prendi il prossimo taxi.

0: Non so voi, ma io sono parecchio stanca di guidare. Vado a spararmi un altro po' di rock and roll tra le mura domestiche. Si riprende a viaggiare domenica prossima alle 21, qui su Radio Easy Rock. Da Claudia Valentini, buonanotte e al prossimo Crosstown Traffic Chaos.
1: Radio Easy Rock.